vorrei esplorare tutto il mondo. Potrei essere solo come ogni uomo, ma ho freddo e tremo.

nimmerlo. Io vorrei abbandonare la società per sempre. Potrei liberamente scambiare tutto.

In una giornata come tante, tutto quanto il mondo cambiò completamente. Nessuno prese seriamente tutto ciò che era importante. Il soldo scompariva alla deriva, tutto il mondo se ne

I'll send it for that of you. Che affoghi tutto quanto la retorica, sarà un'epoca storica da ricordare per sempre. Niente parole inutili, niente ambizioni stupide, niente logica dell'utile. Ah, che libertà! E ora che si esprima.

tu lo sai che tutto, tutto quanto non ha alcuna spiegazione. Rassegnati, rassegnati.

a cercare una ragione. Rassegnati, ti prego, rassegnati, amore. Qui non c'è alcuna spiegazione.

Mensch, alcune spiegazione. Da segno di Signore, e non c'è alcuna spiegazione.